0: Radio Comandando Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho bisogno di uno stascio, va. A che vuole? Completo, mami. Candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho